0: occupa Ivan qui di
1: Kankabu na wanu. Akadali, oruso galwene, kongo.

0: tu sem kasera katukuwera mu abulizi bwe kisoga wano mu busoganje di
1: eno ni chinana na munanda asatu ndizo mukaga busoga royal radio onde kumoyo
0: tu sem kasera katukuwera mu abulizi bwe kisoga wano mu busoganje.

Kyuse isuka chuvalo eno eridio ya chabazinga echinana no munana akatune sumkaka busoka royal radio.

0: Ate mbusa abiri zero.
1: Haibana.
0: Kagenda bwe.
2: Watempe.
0: Of. Unali.
2: Oh,